tano sita chida bobili sita emu hash turumbe VIP ne VVIP umanyakaba kari kusawa.